vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, qual

leoni. Con le levi sui leoni, al concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i buoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai.

noi si sogna. E parlato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di tequila.